l'orizzonte, chiare si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, anche da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta il culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

trovarmi in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che a Dio i semi farà sviraggio, che al feio

ceresti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resti di più sospenso. E la cui dei della pensione, in exige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è il